0: Casa di Cinema 108, ciò per essere un mondo di la cara congo della Cine Special Mori Italia, e ci sarà un pesce che si radia per voi.
1: Imagina Radio.